pistolci, cicciaie, sciugie, paglia, va! Ciao robobolice, ciao, sugi e pa!